0: Penso che un sogno così mi ritorni nel mio. Mi dipingevo le mani e la faccia.
1: Poi d'improvviso.
2: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
1: Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

gusto di dare la mano, ma i sogni dell'alba tradisco con il cuore. Quando tramonta la luce, ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli, che sono blu come un cielo, tra fumi.

feliz cristal. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare,